0: Era Dolce Vita de la mano de Ryan Paris, año 1983. Pino D'Angio en el 80. Con la base de Ain't No Stopping at Us, ¿no? El tema de McFadden and Whitehead logró esta canción. Macuala Idea, año 80, temazo.
1: Peccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei ya no capiva niente. L'ho guardata, ma guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi